0: domani poi la banchiera che hai spesso.
1: Boy 11, case number 5891, 5891, time of 8:14 hours.
0: Thank you.